0: regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidland.
1: Mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.